0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in 45 anni di storia della

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Record. I dischi della Radio In.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
2: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Flavio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Segnale orario.
3: Sono le 4:23.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
5: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Questa è Radio Patata. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 6:39.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Warm up.
1: Warm up. Yeah. Primi giri.

noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito.

0: Il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: rimanete sintonizzati. Tra poco, Super Star, la radio più bella del pianeta.
1: Segnale orario.
2: Sono le 10:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: Giornale Radio News.

0: 65 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi. Si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti. Certamente ribadiranno che non conoscevano Walter Lavitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in 3 città: Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: telefono e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Questa canzone

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:06.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Conne nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema.

0: Ciao belli! Novembre? Diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi!
1: Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto. 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato da all'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Questa canzone

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: New Music File.

0: Antonio. Sono le 13:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta. Giornale Radio News.
4: Trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'Istituto di Ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
4: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Superstar, la musica più bella del pianeta.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar.

Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Patata Superstar.
2: Patata Superstar.
1: Un viaggio musicale nell'universo della musica. Ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera dalle 20.

0: adorata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Caldo infernale, secondo l'analisi pubblicata dal Guardian, questa estate in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe normalmente aspettato. A incidere profondamente sono state le ondate di calore. Secondo gli esperti, il bilancio peggiorerà con i dati del mese di agosto. Ma quali vacanze? Per chi assiste un familiare con disabilità, semplicemente non esistono le ferie. A ricordarlo è l'Alleanza contro la povertà in Italia. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
7: Il caldo aggrava la condizione delle persone con disabilità e dei caregiver. Questi ultimi sono 12 milioni nel nostro paese, di cui 4,4 familiari conviventi. L'Alleanza contro la povertà accende i riflettori sulle difficoltà da affrontare nel periodo dell'anno in cui centri diurni e servizi territoriali riducono l'attività o chiudono, mentre il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda oltre il 28% delle famiglie con almeno una persona con disabilità. Tra le proposte dell'Alleanza, approvazione della legge sui caregiver, centri estivi davvero inclusivi e una rete integrata di servizi.
6: Serve un'accelerazione. Il presidente di ANFAS, Roberto Speziale, torna a chiedere l'approvazione della legge sui caregiver in tempi brevi. Siamo ancora all'inizio dell'iter, spiega, e se non si approva in questa legislatura bisognerà rifare tutto da capo. Servono inoltre risorse adeguate e coperture previdenziali concrete. Crisi interminabile. Sono trascorsi 100 giorni da quando è scoppiata l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere.
8: Purtroppo l'epidemia continua a colpire duramente, soprattutto appunto nella provincia dell'Ituri in cui mi trovo io, sia nelle grandi città ma anche nelle zone rurali. Ci sono bare che vengono vendute lungo la strada di tutte le dimensioni che prima o dopo vengono occupate da esseri umani come noi. A morire sono soprattutto quelli più giovani o i più anziani, ma in realtà Ebola colpisce duramente la popolazione a 360 gradi. Purtroppo c'è bisogno di una risposta integrata, quindi MSF lavora sia in centri Ebola come quello in cui mi trovo in questo momento, ma anche nelle comunità per la sorveglianza e per la sensibilizzazione.
6: E ora la cultura, arte partecipata a Colle Umberto nel Trevigiano. Dal 2 all'8 settembre 5 laboratori gratuiti daranno vita al Totem di Comunità, una scultura collettiva costruita insieme a cittadini e giovani. L'opera sarà completata il 20 settembre durante la festa delle associazioni e poi esposta in municipio. E infine lo sport. Occhio non vede, fa discutere la scelta della calciatrice spagnola Esther González, passata dal Gotham all'Al-Qadsiyah Ladies nel campionato dell'Arabia Saudita. Subito dopo la firma del contratto con il club arabo, ha cancellato da Instagram le foto con la compagna e la figlia. In Arabia le relazioni omosessuali sono illegali e punite dalla legge. Gli attivisti LGBT+ non hanno apprezzato la scelta dell'atleta. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: It's the new
2: Gnignognagno Rotation.
1: Stop!

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutunolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali. Almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il

conteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Just watch me, just watch me.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Gnigno, gnagno, rotation.
3: Gnigno, gnagno,
2: rotation. Solo su Radio Patata.
3: Radio Patata.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 4.

0: Oco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
5: Only the best. Only the best.

0: Team.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quale orario.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare.

0: mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina Cristalli di Sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte il weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Noi siamo Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Only the best.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
6: IVA inclusa!
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro. Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
5: Pop chart.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. Land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: orario. Sono le 20:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre la Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
1: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
0: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Infine il calcio: in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa, Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
2: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
0: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata. No.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Patata. Let's go! Daniel's Jack presents

Daniel's Jack on Facebook.

0: back soon.
1: Segnale orario.
2: Sono le 21 e 6 minuti.
3: L'ora esatta

0: vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no? Pronti via ragazzi, eccoci qui, prontissimi per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti a me ad assegnato per regalarvi quelli che sono i grandi successi dell'estate 2026. Beh, non c'è solamente questo, ma noi partiamo dalle novità dell'estate, come ad esempio questa, che è in assoluto una novità per quel che ci riguarda. Io ve la faccio ascoltare, poi la commentiamo alla fine.

Allora, sa proprio d'estate, del resto porta il titolo Disco Summer Night. A regalarcelo è una sigla, FB2M. Non chiedetemi chi sono, perché francamente non ve lo so dire, però la canzone a me è piaciuta una cifra e quindi io ho pensato di inserirla in scaletta, proprio così. E da oggi, almeno per ciò che resta dell'estate, visto che insomma abbiamo un mesetto ancora a disposizione, noi in scaletta, ve l'assicuro, la terremo, perché ci è piaciuta tanto. Andiamo con il resto, dai!

Davvero complimenti al DJ Funk Deluxe. Io mi sono innamorato di questa canzone, mamma mia, mi fa venire i brividi. La voce della cantante mi ricorda tanto un'artista americana degli anni 80, Taylor Dane. Se qualcuno se la ricorda, può andare a cercarsi Tell It To My Heart o Prove Your Love, sono le sue canzoni più celebri. Lei era dotata di una voce davvero spettacolare, proprio come la cantante del DJ Funk Deluxe. Con questa sua I Am Still Standing, sono andato in brodo di giuggiole, va bene? Allora ragazzi, diamo un'occhiata, vediamo di riprenderci, diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno al 30° minuto. Che cosa siamo noi? E verso la conclusione ci sarà spazio anche per il sorriso del giorno. Trasfusioni!

0: E con questa grintosissima Step in Again di DJ Carlito, che devo chiudere per motivi di tempo, andiamo in pausa.
1: Radio Patata, mucho calor.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, amici. Siamo ora nella parte centrale del nostro appuntamento, quella che viene aperta dal primo flashback di giornata. Andiamo a recuperare uno di quei pezzi che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto divertire e che abbiamo ascoltato ad altissimo volume negli anni scorsi.

L'avete riconosciuta? Dai, è inconfondibile la sua voce. Katy Perry, l'abbiamo ritrovato con questo Woman's World, il mondo delle donne. Torniamo al 2026, dai!

Dopo qualche anno di appannamento, Francesco Gabbani è ritornato con qualcosa di veramente efficace in quest'estate 2026. Era Summer Funk, canzone che a me personalmente piace veramente parecchio. Lo so che non gliene frega niente a nessuno, però quello che vi deve interessare, amici, invece, è quello che tra poco vi daremo, cioè la lettura dell'aforisma del giorno, la frase importante, o perlomeno che vuole mandarci un messaggio importante attraverso uno dei tanti grandi della storia. Intanto andiamo a riprendere questo pezzo che ci riporta alla scorsa primavera, ma che si balla ancora tutto sommato bene. Tra poco vi parleremo di ciò che siamo.

0: Molto bene ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Parliamo di ciò che siamo. Sentite questa, la facciamo in breve perché il tempo a disposizione comincia a scarseggiare. Tu sei ciò a cui dai importanza. Chiaro? L'ha detto Socrate, mica pizza e fichi, eh? Ed ora andiamo in pausa.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Get Up and Dance, terza ed ultima parte che, come sapete bene, ci regala il secondo flashback di oggi, tanta buona musica di quest'estate 2026 e naturalmente anche il sorriso del giorno verso la conclusione. Parliamo del flashback, il secondo di oggi.

L'avete riconosciuta, vero, in questa bestiale, l'inossidabile, fantastica, meravigliosa Loredana Bertè. Lei che aveva iniziato a cantare negli anni 70, ha avuto il massimo del suo fulgore negli anni 80, poi è andato un po' incalando, però in questi ultimi anni è stata

0: Bam Bam Bambina.
1: L'avete riconosciuta, vero, Elettra Lamborghini? Lei ormai da alcune estati non ci fa mai mancare le sue canzoni divertenti e leggerissime. Intanto, ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno. Parliamo di prelievi. Con tutti i prelievi che mi hanno fatto le zanzare quest'estate, sono a posto con le trasfusioni per l'Avis per 100 anni. Eh beh, ragazzi, penso proprio che, insomma, questo è un problema che affligge il 98-99% della popolazione. Intanto noi si prosegue, ragazzi. Dai che ci diamo una scossa bella, bella, bella, eh?

Ragazzi, stiamo correndo verso la conclusione anche quest'oggi nel nostro Get Up and Dance, come stiamo correndo verso la conclusione anche di questo mese di agosto, eh? Intanto rallentiamo un po'.

L'avete riconosciuto? È l'altra metà degli articolo 31. Beh, stiamo parlando del DJ Jed, perché l'estate non è solamente quella DJ Axe, ragazzi. C'è stato anche lui e c'è anche lui, che quest'oggi ha preso parte al nostro Get Up and Dance. Vediamo di andare con l'ultima, che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti, visto che abbiamo un paio di minuti abbondanti da qui alla conclusione. Direi di utilizzarli nel migliore dei modi. Che dite? E piano piano, vedrete che tra qualche settimana, entro la metà di settembre, piano piano cominceranno ad arrivarci anche i pezzi che ci accompagneranno nell'ultima parte dell'anno. Ma adesso non è il caso di parlarne.

0: Avevo detto un paio di minuti, sono decisamente di meno quelli che abbiamo avuto a disposizione per ascoltarci quest'ultimo pezzo, che devo tagliare perché abbiamo finito il tempo. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

Il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare World DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di Wolf DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, va dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao Rocco, buonasera, ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare, no, voi siete i protagonisti, quindi dovete voi raccontare. Anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe, l'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore. 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene.

0: la la, e lui non è lui, e lui non è lui, ma certo che lui. Diamo il benvenuto a Wall DJ, a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei, ma dove ti trovi, dico, dall'altra parte, dove, in quale parte, dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì, ma sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party. Ci sono stati momenti davvero molto belli, no? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria,
1: Gio. Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me un periodo di piccolo buco è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che si sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Giovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato, bisogna vivere tranquillamente. Questa è la sola ricetta, secondo me, condivisibile per poter vivere sereni, il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non vi è certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera! Shakira e Burna Boy direttamente dall'Open.

0: dai che ce la fai, dai che ce la fai. Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene. Ma buonasera.
0: Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche al Lido, veramente, che dove fa poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare. Sono poche ma cattive, veramente.
0: Senta, comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade, cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi, della mostra dell'arte cinematografica. E quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ma grande, perché con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di Venezia, una radio Vanesca.
0: E diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta, comandante, noi dobbiamo le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora è un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, grazie davvero, ancora buon divertimento, ci saluti la città, la laguna, tutto quello che...
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso,
0: Sempre
1: è una bellissima trasmissione.
0: Grazie comandante, abbracci alla laguna.

tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare. Corona!

0: devo dire, ecco, che comunque, ecco, caro Giovanni, dico, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo, ringraziamo, sì, i nostri ascoltatori. Maria Rosa, sì, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, sì, buonasera anche a Beppe, cioè voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che è, diciamo, l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che, certo, che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
1: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente, quindi ho ragione, dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, sì, insomma, una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare, insomma, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino, insomma, di sacrificio gli si può dedicare, che ne pensi?
1: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
0: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
1: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
0: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
1: Più, dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana africana.
0: Il potassio, hai capito? Quindi.
1: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari. Non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo, mi piace consumarlo, solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria e non si intenda altro, perché intendo solo la cucina.
0: Bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di, è una gara, una competizione, ecco, quindi...
1: Sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero, però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di benaugurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
0: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale, esatto, per uno spuntino prima, esatto, dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio utili per la salute del cuore e la funzione muscolare, cioè la funzione, bravissimo, muscolare è importante, caro Giovanni.
1: Ma tu quindi... hai mai assaggiato un frappè alla banana?
0: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare, fammi salutare anche il mio amico che è un grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni, grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese, Serena Brancale con la

0: Ciao, ciao amore. Ciao. Sì, ciao.
1: Io non so porto il caso.
0: Ma neanche io.
1: Troppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
1: Arrivano i pompieri.
0: Arrivano i pompieri. Andiamo a proposito di pompieri, andiamo a Diamante da Sua Maestà il Peperoncino Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wow DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima Wall DJ, la madrina del peperoncino è, 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti. Come faccio? Lo devo dire.
0: Dai, Gioia, anteprima.
2: Sì,
0: che anteprima è?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire, Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sono ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due.
0: Ah.
2: Perché c'è quella classica sabato, come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione, Carmelo Francavilla, di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record, mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo, 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio.
2: Dai, giorno dopo
0: che è successo?
2: Ci sarà la gara dei mangiatori Super Hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale. E quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito. E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi. Ciao
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il peperoncino. Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Another.

0: Salto You, e ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della, della Champion, no? Sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire ormai, è un problema in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide, quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante, ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui, non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, dico, comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano, caro Gio.
1: Sì, assolutamente, mi ha colpito questa notizia, e te la dico subito. Si tratta di un signore che ogni pomeriggio in piazza a Roma balla con un allieva di 80 anni, e la storia praticamente di Pasquale, un maestro che è diventato virale, lo potete vedere perfettamente anche sui social. Si danno difatti appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale, di lui ha 70 anni, lei ne ha 80. Sono l'allievo e praticamente l'allieva e il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo, e da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social, da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la
0: sera. Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti colì, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono, questa è la verità.
1: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
0: Ma Memory Migi, lui... stai parlando di Topo Gigio, giusto?
1: Sì. Incredibile, vattela a vedere, perché lui sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
0: Sì, è vero, sì.
1: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ansando con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi, e questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter stare meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
0: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memory Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo. Che ridi? Arriva Caro G e Manu, ciao. Viaggiamo per il mondo.

0: casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla, di cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico, parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere, ti sarà impegno. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato e ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrive,
1: spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del proprio responsabile, è presidente insomma di Canarie News, giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie
0: quindi,
1: Max,
0: grazie. Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora, tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wall DJ e insomma
1: grazie
0: in bocca
1: a te,
0: al lupo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: estate. Un bacione, un abbraccio, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
0: La musica

0: 2 Wolf DJ, sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
1: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che vado a fare
0: scappare.
1: Le ultime missioni,
0: le missioni spirituali,
1: dare un pochino di gioia e di soddisfazione,
0: il frate cappuccino fa,
1: perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
0: Stai tranquillo,
1: ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
0: Va bene.
1: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora.
0: Soggiorno,
1: qui su tutte queste splendide radio
0: dormono
1: nazionali ed internazionali.
0: Grazie.
1: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite.
0: Grande
1: di
0: grande
1: a giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma sì, Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day, il giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
2: Hello. Oh My Day, ragazzi.
0: Dimmi.
2: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
0: Dai.
2: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su 3 pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
3: Ma sarà Silvio. Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
2: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
3: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto?
2: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
3: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto, ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
2: Terzo pilastro, la gentilezza autentica, disinteressata, come ti rivolgi al cameriere, come reagisci quando lei o lui ti dice un no e in generale come ti comporti quando nessuno ti guarda. Questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
3: Sì, vabbè, tutto molto bello Silvia, ma questo professore di New York non ha descritto la qualità più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scofone scientifico
0: certo,
3: è essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
2: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Elfini.
0: Oh My Day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, Wolf DJ, l'energia che ci piace. Oh, oh.

di tempo fa questa canzone in diretta con Wolf DJ, in diretta ho detto Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure. Mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa? Ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro.

Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre, solo a cena c'è la festa dello gnocco. Bravo, bravi e bravo lo gnocco che arriverà lì. Sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia. Apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti libri, cioè andate veramente a vedere sta storia qui su. Cercate festa dello gnocco, che è una bella festa. Magari tra una gnoccata e l'altra. Ecco, chi mi diceva prima: sono single, cosa devo fare? Vai alla festa dello gnocco. Cioè, mica così, capito? C'è una festa importante. Sì, uno può andare e non se ne parla più. Allora, una bella poesia, ecco, diventiamo romantici all'improvviso. Quanto è importante essere importanti per qualcuno, perché essere importanti per qualcuno non significa essere al centro della sua vita, significa sapere che anche mentre la sua vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino, a un passo, ma a un passo proprio da te, accade anche questo, Walt DJ.

Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. La numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad I'm Mad You Love Me, in quarta Teddy Swims, Mr. Now Idol, in terza Bruno Mars I Just Might, in seconda Taylor Swift I Knew I Knew You e in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima, qui è Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die, che tiene botta perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della fiera, insomma, stiamo aspettando anche le novità di settembre, ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa difficile, allora gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart perché si aspettano le novità ormai imminenti, invece sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice oh che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco sì, allora ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene, qual è quel momento che vi fa star bene? E voi insomma potete anche così dirci la vostra al 352-244-2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, oh, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io no, solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre, ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, ma cosa ne sapevano loro che faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma bisogna essere realisti, insomma non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi con Wall DJ, abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the road. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno proprio, che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico, cioè quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia.

0: Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wap DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wap.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che
1: te.
0: Ne so, lo io senti? Ti sento.
1: È Wap DJ. Bene. Live sulle

Mario Biondi e Wolf, Smooth Operator. Originale era di Sade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari volete, desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Sade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Operator e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone. Cioè, 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, sono iniziati i guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari perché trasportava proprio 3 missili. Ma io dico, ormai veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere questo mondo, ma non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no? Sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno. Infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile. Oppure la cena, la sera. No, dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte o notizie. Ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Cioè, no, mercoledì lo guardo su quel canale, la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a Wall DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini. Si parla d'estate, dell'estate. Ah, a proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, diceva, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna, ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto ha il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare assolutamente.

0: caldo fa, in effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ha mandato un messaggio mia sorella. Ciao sorella! Caro Walt DJ, sono un'affezionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito questo? Carino, troppo carino. Bella davvero. 352-244-2442. Ah, sì, ho la poesia prima. Io mi sono impegnato, però insomma, non vi racconto la mia giornata, eh? Non è che intensamente. Sempre operativo il Martinelli. Allora, vediamo un po'. C'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, oh, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Un pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Ma risale a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato.
0: L'hai incontrato?
1: World DJ.
0: Ah, che
1: ho
0: bello!
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello!
1: Ciao
0: Maria Rosa, davvero grazie. Ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia.

0: Mufasa Hardman con Weekend Wall DJ. È il momento di leggere, da leggere con gli amici di 2 minuti un libro. L'Aume Lele Group presenta Da leggere a Wall DJ.
1: Da leggere.
2: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.

0: di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
3: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
4: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo.

Francesco della Sardegna dice: per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano. Ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wall DJ vi riserva anche per i vostri vocali: 352 244 2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay. Quindi in quinta posizione questa settimana tengono davvero botta, perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. In quarta Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Eteria. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto

0: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo insomma operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io guardi, allora, signore guardi, io vengo, prendo il treno e mi sto, vengo da te, perché insomma sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo, perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud. È una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. Intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno, andare in giro allora spasso nel tempo con i DJ on the road. Credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po' dove andiamo nel tempo. Ah, on the space. Nello spazio, tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
1: It's Taylor e i centurioni di Cinecittà mi sembrano spariti.
2: Sì, guarda dove siamo finiti.
0: Maurillo!
2: Questo non è un set, ragazzi. Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca.
3: Chi ne siamo, ragazzi? Chi ha impostato la data temporale?
0: Ma dove siete andati a finire?
1: Io.
3: E chi ha pigiato?
0: Silvia.
3: Il nostro pulsante spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
0: Anche
1: sì.
3: Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
0: dove siete, ragazzi?
3: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
0: Mamma
3: a Firenze.
1: Mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
0: Lorenzo,
1: si sta
0: il Magnifico.
1: Un tipo ben vestito.
0: È lui o non è lui? Ma certo che lui. Sentiamolo con la moto, col cavallo.
1: Signore, è così magnifico.
4: Chiamatelo Lorenzo. Felice giorno a voi. Ditemi, dolce donzella, chi siete?
1: Siamo. Ah, sì, menestrelli. Già.
4: Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo.
1: Ma come parla bene questo?
2: Il suo magnificenza? Noi siamo... dunque, siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima. Oh, sì! È la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo. Un, due. Ci lasci, dai per favore, ci lasci suonare alla vostra festa e non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché siete menestrelli.
2: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale?
4: Musica del futuro? E sia, stasera si celebra la bellezza.

0: posso credere, ma di quei tempi.
1: Guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No, no, non ci posso credere. Maestro Leonardo da Vinci.
0: Anche lui.
2: La nostra vecchia conoscenza.
3: Sì, è proprio il maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
4: Miei cari amici ingegnosi,

0: prendeteli, catturateli,
1: anzi quattro profanatori col carro celeste.
2: L'atmosfera si è scaldata troppo.
0: Andiamo, andiamo, dai,
2: dobbiamo scappare.

0: Wolf DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Oh, Wolf DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cos'è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene.
0: Quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica.
0: Dai.
2: E a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: auguri!
2: Mese, il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità, è stato molto bello. Bravo quel

è una roba che ti fa sentire ancora più papi, eh? È importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cos'è che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano con come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo, a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte, racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia, sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia, ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Segnale orario.
4: È mezzanotte e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: dimenticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.